0: Somos 107.9 FM Radio Pirque. Radio Pirque.
1: Ya, Tigua.
2: Yes.
1: La maravilla.
2: Hostia, la maravilla.
1: Tigua.